0: Fatte dolce nocchio amara, non t'ha fatte tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Songhi frutta ciascun uomo, se più meglio maturato,